0: Disjockey, che cosa aspetti a mettere quel disco folle?
1: Qui in Atmos